0: burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo è burda l'uomo.
1: E nacque burrone, burrone, burrone,
0: tutto nel mondo è burda l'uomo.
1: E nacque burrone, burrone.